Mezzalanke, Gambienzalanke, Navisigi Legarose, Mezzalanke.